Eminem na saliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Tutto e niente.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nunzio Gallo. Napoli che se ne va.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un Paravis iette da suonà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli e trasito, e facito ci sentì. Vami ma fa sentì, doio tre canzone, ca tutto Paravis.

paravisa sa kantaja. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mio, Maria.

si vecchio si son detto ripiglià. Soffrivano un poco in nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Mie, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vuo sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, coro bersagliere.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sole.
2: Quando tramonto sole è tutta cosa.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario Merola. Io, la chitarra a luna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.
1: Da scugnizze casa balla tutta pizza.
2: Trova da man pizza in pizza.
1: Cada Pasqua se carizza.
2: Si te fa passare per rizza.
1: Strette mano va se frizza.
2: Trova gusto e te c'ha vizza.
1: Chiudi sfriene e chiuda pizza.
2: Somma

giardino tutte sere. Bella bambro carmelo poppava, non può faticare.

0: tiene che sto gambe pava, c'è chi gnacchi da buffet, tu ci vuole che fria con uno, ma le deve scattare tu, a rumbene che roba fai.
1: Un matando a vira, inizia dalla scina, schitta, schitta, fila, panna, non scavo.
0: Che si arrumbere scugni.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Enrico Caruso, O Sole Mia.

insieme alle faglie a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si in d'amore sospirò, a che serve le parole, fatta di

Maria essendo annerute linde braccia me cadute ma baciate maladitta sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanì.

0: Non costano ma più qualitena.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Aurelio Fierro. T'è piaciuta?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, canzona appassionata.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: La fanastella e foglia rampicante, la puntiglioso curulus astrinta, e un sospiro mio cava

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria vasà.

0: tenéis.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Nina Landi, Varca d'Oro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Abbate. Simme Napulo, paisa.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enrico Caruso. Tuca non chiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. L'Art Rosula.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 6 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Domenico Attanasio. Fama.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.

ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzè. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio?

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Aurelio Fierro, N'accordin fa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

néglige rofosfada bromotela visionada di di tibiga bonada barodaca semelina cataplasma semonina una gustata ferendina mortadella di panino con un mezzo di trevino in un caffè con caffeina grammi 003.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Franco Ricci. Monasteri Santa Chiara.

0: facemmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria Nina, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E ti tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, cominciamo che vuol fa. Mo tengo gli erbettuno, mi ascuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese. Diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico, nel chiliscolo la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: fratata, sorata e tu. Patata, fratata, mammata, sorata, zia, nonnata, zia, sorata, mammata, patata, fratata, fratata, mammata, sorata, zia, nonnata, mammata, patata e fratata. Iată venna! Iată venna!
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

faccia, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Mariangela D'Abraccio, sola.

0: forastiera, curda non da vacío.
1: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Concluso a Pechino il vertice Cina-Stati Uniti durato 2 ore e un quarto, temi di politica internazionale ed economici al centro del confronto tra Xi Jinping e Donald Trump su tutto la guerra in Iran e la questione di Taiwan. Colloquio Mattarella-Herzog, il presidente italiano condanna l'antisemitismo ma definisce inaccettabili gli attacchi israeliani contro le truppe del contingente UNIFIL, inoltre sottolinea la necessità del rispetto del diritto della navigazione in acque internazionali. Informazioni riservate di VIP e non solo, prese da banche dati, da poliziotti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e vendute alle agenzie di investigazione. È l'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 29 provvedimenti cautelari. Il procuratore Nicola Gratteri.
3: Un esempio astratto. C'è in atto una separazione. Bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli.
2: Doppietta scudetto Coppa Italia per l'Inter che all'Olimpico nella finale del trofeo nazionale domina la Lazio battendola 2-0. Autorete di Marusic e sigillo di Capitan Lautaro dopo 35 minuti del primo tempo. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, non masciatà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Merola, a città e pollo Chanel.
2: Vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello. Vieni.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

Ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai.

te voglio bene, tu ma fai morire. Pianne p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sarra quando, schioppa una bella rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6:59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 chilometri. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da ardere. Dopo Zverev, l'italiano nei quarti batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rud. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
4: Teddy Reno, Maru.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Concetta Barra, un'amurata mia.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, Asti Ratri.

che le ha scuse fece parlare, tiene sempre roba stigà. Che le belle perciò ti piace, non t'importa.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Come è brutta fa tutta stasera, stavi dritta, come brutta fa. Mi tenga faccia yanga, chiuda cera, e tu non tieni a forza.

stasera quanta stella e quanta voce, uno specchitaglia tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Como facetta mamma te?

0: lista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Mara del Rio. Cerasella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Abate, A Sirena.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gastone Limarilli. Voce in otto.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone sull'Italia.

la pantiera sta da che sta via. A tu la stai bene nella mia. E in giovedetta meglio libertà. Tu ne senta nessuno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Dino Olivieri, ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Jimmy Roselli, Notte lucente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 11 e un minuto. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

Poi ornarindo meglio la controlla, ma vena sede chiudesse d'amore, quant'anno a Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse un bengala, e faccia pure l'acqua con

questo marito che l'ha donata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, ci vuole democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Roberto Altamura, Umari Margellina.

0: Fausto Cigliano. Scisci Piazza dei Martiri.
1: L'appuntamento è all'otto in punto, i scengo ghiai e vega a te. Tu scina coppa, mezz'ora roppa.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paisà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mena Steffen, Reginella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: oneste con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: Tu no. Non l'ho mai visto.

però sta faccia d'ante te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nilli De Sciarni. Sciudezza Belle.
2: Bella figliola che è ingannata tante. Sa, ti è

Se con giustino, vai dove che sta la bambarra, se te canta e vinto sì.

da tutto si partite, ma è fine che da spina la ballante, odio ma passa e tu non sa mai c'è, tarallallà, tarallallà, non ti sta ancora

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla a far sala di mappa con finte. Quando le ormai mi canta una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa, votato scure, dilla che si imbarazza in un strumento. Nata con una buia e l'anno le due. Tutto vedo, tutto vito, vanno in nome della cantora. Si fuori in San Rodrigo all'organetta, con motone,

0: Canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Mario Pasquariello, coro furastiera.

in America, pochi io conosci più, povero cuore. Oggi è lo burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori!

tutta sola, bruciando tutta sola. Possiù chi sta a posillaga, possiù chi sta a posillaga, o pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, come faccia a trasunna, quando coppia innamorata,

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Taglio un coppo l'ombra, taglio un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Se ya llorara una forastiera. Gambay dan dan America, gambay dan dan America, magyogno sikyu pavurgara.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter, che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
4: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
3: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Aurelio Fierro. Serenatella shui shui.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario da Vinci, Napoli belle.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Milva, Mar Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marissa.

Ferrata cavata, senza una bebiata, tu femmina una capotica, si sciupa e non t'arrenna, ma che fa, ma che pretenda, capace non può fa. Indagati

Cantarrillo musogna, e niente lo sta quando sei sposato, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
3: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
2: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
5: Mario Lanza torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mare del Rio. Padrone do mare.

0: ma tendette pulsivi in bottura. Pigliaccato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza comai e capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina uomini all'occhio toppa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina uomini all'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre. Giacomo Rondinella, Torna.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchio, voglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michael Collins, canta con me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Jesús barca tender mar chiar, recumi di vevascia sanità, sotto

fermà, si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle luce, potenesse, una semana mi ha

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
3: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
2: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
5: Mario Lanza, Maria Marie.

già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Coppia Voccia e Nati Elci. A Zitam Cutignos.
1: Ora, se può dare in te allora, senza saporoide.
2: Ti ha

Vous êtes la femme, ma mère.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Merola, Dui Paravis.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enrico Di Mazzei.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Franco Ricci, Santa Lucia lontana.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Totò. Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
4: Lina Resal. A gelosia.

piacere che godere. Gusto caldo.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Dino Giacca. A serenata del Rose.

o sole de Gucci e sentimento. Una coppia innamorata una certa ora sapeva Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o mare che spattiva chiano chiano, mentre descoglio

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Valeria Esposito. Passione.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Serena Rossi, occhia che ragionate.
2: Sto occhia che tiene bella, lucente chiure stelle.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Tammurriata Nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in due set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero uno del mondo. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo De Simone, passa a bandiera.
4: Passa fanfarre e sonore.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Alagna. Maria Marie.

0: Basta e canzone o bar.
1: Ma mandano o primo.
0: E là pure il paese, trova la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più. Nenè, ma restancate te, si prima all'esercizio, ma è comandavo tu. No, lui, no, lui. Ma me comando re. A comandai la bella, non so postale uguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se va niente, riposo e riposava, ti costa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, dit capo marola. Trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
1: Ciao, cerea.
0: Menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Nunzio Gallo e Ceragioli, na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero 1 del mondo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Minimo Ensemble, autunno.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Sciudezza bella.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che inganna tanto, arriva un frisca tutta.

Sola questa saita tu. Parla figlio lo casta in chiusa vinta, volessa ma sapevo qui sta

bello soldato si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane, dall'acqua si gela, si mastite tan poco Carmela, tan poco Carmela.

0: che drink den drink den dra e fa che che drink den dra che tu mando su se sta tutta bene la bevera fa che drink den dra.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64.

0: o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

sola, un malo gran signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o solente, o cucire. Signori!

0: Canzoni napoletane.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della corte d'assise ai due giovani ritenuti mandanti, e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
5: Carme quando dove, carme quando dove, carme quando dove, mi sbatto coro, dimmi tu che questa, dimmi.

0: l'arriva, a voi la giovona compagnia, e l'arriva, e l'arriva, e l'arriva, e l'arriva.
1: Alessandro Ziliani, Funiculì, Funiculà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giulietta Sacco, A gelosia.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Abate, portate il stile.

0: sempre con te.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Cambagno.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

L'uva si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissu quando è squisita, poche poche ci fatte ca,

qui lo preparato a sapore di cioccolato. Si sapesse quanto è squisito. Ma che bocca ci fa staccare? E restiamo qui, mi sta staccato per 5 minuti per quanto vuoi tu. E qua scusate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 19:02.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: 0664 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Maria Paris, Doe Paravis.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate. Bella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marino Marini, che lalla.

sapeva il rosa e pepio. O cielo mare mai baffata so, amore be figlio, perciò di nascere in da sta città.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
3: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere, dopo alcune ore l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
2: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchieri è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
5: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangé.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci. Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Una vasta depressione centrata sul sud della Scandinavia si estende la sua influenza proprio sul Mediterraneo centrale, pilotando un fronte che si sta addossando in avvio di giornata proprio sull'arco alpino. Si segnalano infatti i primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale in prossimità del confine svizzero, alcune nevicate sulle Alpi confinali retiche. Poi avremo instabilità sul basso Tirreno, infatti il sud Italia vedrà ancora instabilità crescente sul settore basso tirrenico, con alcune piogge o rovesci concentrati però prevalentemente sulla Calabria. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
4: Gabriele Vanorio, pescatore posillaco.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Corelli, Usurdata Innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napoletane.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

ಕೇಳದೇ

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Red Bongusto. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miriam Harmony Group.

c'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, che si può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: Signore!
1: L'amerò.
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Peppino di Capri. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. A voce Rocco Renapul.
2: Mario Trevi. Na sera e match.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: voglio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Domenico Modugno, Sol, Sol, Sol.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giacomo Rondinella. Tiempo

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ma non la trovo mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che a scopa e con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Ne guardaposta in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i burci a coppa avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre manzi la trassa? Ma bene, frisca, frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'annerin de rient, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Brava!
4: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Carlo Missaglia.
2: Paese mio.

0: chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria del Monte, fatti i fatti tuoi.

passione, si cagna e canzone.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ria Rosa. L'americana in Napoli.
2: Ringo Street, Faro Street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che è serito, ma con

Esta buona zona.

0: o parla d'osso bla. Però o solo gatta calla, la non lo può trovare. O gatta lo che si passa, va a farci suggesta va. Che? E parla quando basta 5 pezzi, basta va.
1: Carica l'America.

Beniamino Gigli. Voce notte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Rosa Ponselle. Carmè, carmè.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Anna murata mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mirna Doris. Bugie d'amore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieza, da fora, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna?
3: Feci subito necessità virtù.
2: Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. E stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio

0: smoking con onda da signora. E allora curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi, vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico, pardon signora, signore. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon ore. Cacciamo banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pieo capire subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora. E getta a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità. Cavi vecchi panova non sa da mai cagnà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64. O invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Tito Schipa. Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Luigi Infantino. Di Citancella Puglia.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 maggio. È l'una e un minuto.
1: Roberto Murolo, a Tarantella.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mirna Doris, core spezzata.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mario Abate. Uè uè, che femmina!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Torna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Consigliali Ciardi. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Centi, A tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi

bella variglia, fossimo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e ingoppa marasita, ma tanto caccia putà, e

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 maggio. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Alberto Berri.